0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh.
1: Ernia.
0: Quando siamo soli sei magnifica.
1: Quando siamo soli sei magnifica. La canzone si intitola Dedica. L'abbiamo ascoltata qui su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. E adesso attenzione, perché abbiamo da Torino Domenico. Buongiorno, a parlare
2: ciao,
1: di case.
2: Buongiorno,
3: ciao,
2: Domenico.
3: Ciao ragazzi.
2: Benvenuto, ciao, su Radio Kiss Kiss. Allora, tu
3: grazie.
2: Vivi a Torino, giusto?
3: Esatto.
2: Avevi una casa che affittavi, poi hai preferito
3: sì.
2: venderla.
3: Sì, esatto.
2: Spiegaci.
3: Ma niente, io vivevo in questa casa, poi ho conosciuto con la mia compagna, abbiamo deciso di andare a convivere e di conseguenza

0: ti è rimasta una casa sul groppone.
1: Esatto, diciamo così.
0: Che è una casa da mantenere comunque ai suoi costi, no?
1: Beh, per forza.
2: È meglio averla che non averla, però, scusa.
0: Però se parli con quelli che hanno 100 case, ti dicono, meglio non averle.
1: È tutto giusto, meglio averla che non averla, certo. Però averla devi star dietro, anche perché una casa te la lasci, diciamo, disabitata.
2: È un peccato, certo.
1: Ma ci vanno anche aggiungere costi a costi, esatto. Perché non essendo vissuta inizia un piccolo degrado interno.
0: Vero. Sicuramente.
2: Quindi la affittavi e come andava questa situazione? Cioè, la affittavi tu personalmente? Facevi degli affitti brevi?
1: Mi ero rivolto a un'agenzia apposita, facevo affitti a studenti.
0: Ah, vedi?
1: E ci sono delle agevolazioni, almeno io parlo per il Piemonte, non so se è una cosa comunale, regionale o statale. Mm-hmm. C'erano dei vantaggi per chi affittava studenti. Il vantaggio era quello, per esempio, dell'IMU, essendo seconda casa di proprietà, dovevo pagare l'IMU. Anziché pagarla per intero, la pagavo al 50%.
2: Ridotta.
0: Senti, Domenico,
2: sì,
0: magari a te non te ne frega niente, perché appunto hai la compagna, hai la casa, eccetera, eccetera. Ma secondo te a Torino com'è la situazione? Cioè, un ragazzo, una coppia giovane che vuole fare famiglia, vuole andare a vivere, insomma, per conto proprio, è facile o è difficile trovare abitazioni in affitto?
1: In affitto
0: o in acquisto?
1: In acquisto devi avere pazienza. Se ti butti come tutto, non c'è convenienza. Se non hai particolare fretta e aspetti, io ho visto anche l'esperienza di mia figlia che è andata a vivere da sola, mm-hmm. ha acquistato casa senza fretta, ha trovato, diciamo, per i prezzi che ci sono, perché comunque stanno salendo i prezzi,
2: certo.
1: Poi dipende molto dalla zona, ha fatto un piccolo affare.
0: A Torino città?
1: Città, sì, Torino proprio città. In ospedali.
2: Ok.
1: Abbastanza ricercata, c'è la metro vicino.
2: Vabbè, in una zona abbastanza, insomma,
1: servita.
2: Esatto.
0: Va bene,
2: Domenico, grazie.
1: Di niente, ciao ragazzi.
2: E ascoltaci sempre,
0: chi sa te. Abbiamo Antonella da Cosenza, buongiorno.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Ciao Antonella, allora tu vivi in affitto, giusto?
3: Sì, viviamo in affitto io e mio marito, okay. In quanto siamo ancora a tempo determinato entrambi, uh-huh. E quindi non è possibile un mutuo, insomma.
0: È facile trovare casa a Cosenza, Antonella?
3: Allora, è facile se sei ricco.
0: Facile. Si parte dal presupposto che la popolazione mediamente non sia ricca, quindi,
3: esatto.
0: È difficile.
3: Per una casa piccolina ci vogliono da 180.000 euro a salire, ma una casa che è un buco, ragazzi.
2: Per l'acquisto.
3: Quindi,
2: invece voi nel vostro caso pagate un affitto di quanto e per quanto è grande la casa?
3: Allora, la casa è grandissima, calcolate che io ho giardino, veranda, una terrazza sopra, ho 4 camere da letto, 2 bagni e paghiamo 500 euro di fitto al mese.
2: Allora affitto tutta la vita, conviene, perché se tu volessi comprarla una casa di questo tipo la pagheresti davvero tantissimo.
0: Però magari non è facile trovarla nemmeno, è stata fortunata lei, giusto Antonella?
3: Esatto.
0: Non
3: sì,
0: è che se ne trovino tante, ma magari quella cifra lì è un po' difficile.
2: È un prezzo quasi di favore, oppure nella zona lì a Cosenza dove abiti tu sono questi più o meno i prezzi per quella tipologia di casa, no?
3: No, assolutamente no, sono molto più alti.
0: Sei stata fortunata tu?
3: Come?
0: No, dico, sei stata fortunata. Senti, tu quindi vivi con il tuo compagno, vero?
3: Con mio marito.
0: Con tuo marito.
2: Ok.
0: No, ti faccio una domanda. Secondo te un ragazzo che viene a studiare a Cosenza o una ragazza che viene a studiare a Cosenza hanno facilità a trovare una casa a un prezzo, diciamo, abbordabile, tanto da poter permettere ai genitori di mantenere i figli fuori?
3: No, assolutamente no, perché a questo prezzo loro pagano una stanza in condizione.
2: Ma infatti, guarda, ce lo stanno scrivendo tutti, con 500 euro a Roma di sicuro neanche una stanza.
0: Neanche una stanza, ma
2: quindi
0: a Milano,
2: più o meno
0: a Milano
2: prezzi...
0: peggio ancora.
2: Infatti.
0: Esattamente. Va bene, grazie mille.
3: No. Va bene, grazie a voi.
0: Un bacio,
2: ciao,
0: a te,
2: Antonella.
0: Chischissa a te, saluti a Cosenza. Ciao,
2: chischissa
0: grazie.
2: A te.
0: È difficile la situazione,
2: è molto.
0: Non è proprio facile, bisogna dire la verità.

0: Che brava Olivia, sì. Rodrigo. Adriana, che ore sono? Scusa, che ora è?
1: Pippo, sono le 7:43.
0: Mannaggia ancora.
1: Ma che devi fare?
0: Devo andare a Salerno, è arrivata.
1: Ma chi?
0: Senti.
2: Ragazzi, nuova tappa del Calipputour. Sono a Salerno e sono qua per cercare qualcuno di voi. Mi raccomando,
1: eccolo,
2: essere
1: qua.
2: Maggiorenne. Per saperne di più, ragazzi, scrivetemi che io sono qua.
1: Bisogna essere maggiorenni.
0: È arrivata col Calipputour, ma bisogna essere maggiorenni. Ma perché i gelati si mangiano solo da maggiorenni?
1: Questa faccia è veramente...
0: Allora
1: Pippo, dopo andiamo a Salerno insieme.
0: Ah sì, no,
1: voglio
0: tu
1: capire che succede questa città oggi,
0: no,
1: con il Calipputour.
0: Fallo pure tu il Calipputour se vuoi.
1: Ma
0: diciamo,
1: mi hanno detto che hanno messo il furgoncino sotto casa tua.
0: No, ma scusami, tu...
1: Secondo me la signorina ti sta aspettando.
0: Anche tu fai i calippi?
1: Io no. Vorrei capire come li fa la signora.
0: Lei fa un tour... Lei fa un tour che si chiama Calipputour, c'è scritto sul video, è venuta a fare i chinotti a Salerno. Io pensavo che facesse...
1: Quindi fa tutte e due le cose.
0: Allora, Calippo è un gelato, il chinotto l'abbiamo già detto, è una bibita.
1: E tu stai dicendo fai il Calippo e fai il chinotto? Scusa, pica, volevi dire qualcosa?
3: Mangia e bevi.
1: Oddio, mangia e bevi.
0: Esatto.
1: La formula mangia e bevi.
0: E arriva, possiamo risentire
1: un attimo? Ma si guadagna? È produttiva questa cosa?
2: Ragazzi, nuova tappa del Calipputour. Sono a Salerno. E sono qua per cercare qualcuno di voi. Mi raccomando, essere maggiorenne. Per saperne di più, ragazzi, scrivetemi che io sono qua.
0: Allora, io ho scritto. Sto aspettando risposta.
1: Ah, ok, magari starà ascoltando la radio la signorina.
0: Adesso magari a Salerno, che è la mia città, ma tanti stanno ascoltando la radio e tanti si sono, vogliono informare su dov'è la signorina.
1: Sì, è in città. È arrivata in città.
0: Ma come
1: è stato avvistato il furgoncino.
0: C'è anche il furgoncino, è vero, l'hai visto tu, vero?
1: Al momento c'era Maurizio che stava... c'era tuo fratello che stava chiedendo info alla signorina. Prego, pica.
4: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Ah, e come fa con Maurizio?
0: Andiamo avanti, va bene. Allora, ragazzi, è un momento importante adesso,
5: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.
1: Oh, siamo pronti.
0: Attenzione, perché adesso regaliamo questa t-shirt.
1: La maglietta che questa mattina indossa Pippo. Se volete vederla, accendete subito il televisore. Il canale è il 158 del Digitale Terrestre, oppure vi collegate attraverso l'app che è Radio Kiss Kiss.
0: Sì, me l'hanno già chiesta in tanti stamattina. Pippo, voglio la tua, la vogliono intrisa del mio sudore.
1: Addirittura.
0: Eh sì, quindi attenzione, perché adesso qualcuno di voi che ha interagito finora con noi sarà chiamato e dovrà rispondere con quella risposta che già conoscete.
1: Ciao, è sempre pica.
0: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Come ti chiami?
6: Alessandro.
0: Alessandro,
1: che radio ascolti, Alessandro?
6: Ascolto Radio Kiss Kiss da 50 anni.
1: Bravo!
0: Ma sì, ma bravo! Alessandro, hai vinto questa t-shirt.
1: Adesso alle 9 la toglierai e te la spedirà, va bene?
6: Va benissimo.
1: Tu,
0: Alessandro,
1: non lavarla.
0: La vuoi intrisa del mio sudore o la preferisci nuova?
1: Mamma mia.
6: Intrisa del tuo sudore.
0: Vabbè,
6: ovviamente,
0: ovviamente sì. Va
1: Sei
0: bene.
1: Veramente
0: Grazie
1: un
0: mille,
1: fan fedelissimo
0: la meriti, la t-shirt. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao.
6: Un abbraccio anche a te. Ciao,
0: ciao Alessandro, grazie. Ciao, buona giornata. Chissà te.
7: Pronto?
1: Ciao.
5: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci.
7: Pronto?
5: Rispondi e vinci.

invisibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio.

0: Lorenzo Giovanotti con Benny Benassi. Ti porto via con me su Radio Kiss Kiss. Attenzione, perché nel Pippo Pelo Show a quest'ora ogni giorno c'è
1: l'oroscopetro.
2: Oroscopetro.
3: Oroscopetro. Le stelle parlano. Tu capisci quello che vuoi.
0: Quindi se volete cambiare radio, questo è il momento giusto per
1: allora
0: farlo.
1: Pippo, ci siamo riuniti, ovviamente io e il mio staff.
0: In quanti?
1: Eravamo 320.
0: Ok.
1: Stanotte, perché
0: mai? Non potevate dormire?
1: No, non dormiamo.
0: Che problema
1: mai.
0: Aveva? No, ah, voi non dormite.
1: Allora, per produrre l'oroscopo per il giorno dopo è un lavoraccio.
0: Siete come mia nonna, quando le dicevo sì, stai dormendo, mi diceva ma come ti permetti?
1: Anche mio suocero
0: costumato.
1: Fa così. Sì, come ti permetti? No, non si dorme.
0: Non si dorme.
1: Allora, abbiamo abbinato. E poi ditemi se non è vero, cioè ditemi se non trovate corrispondenza ad ogni segno zodiacale la sua casa ideale.
0: Ah, vedi?
1: Ovviamente sognando quale potrebbe essere lo spazio ideale per ogni segno. Andiamo subito dall'Ariete. Loft industriale. Tutto a vista, aperto, dinamico e senza porte a cui bussare. Questo pensate, sarebbe la casa dell'Ariete.
0: Hai visto? Pensate che a un certo punto Adriana è stata un bivio, non sapeva se fare il tour con Ambra oppure, diciamo, rimanere qui alla radio a fare l'oroscopo. E ha scelto l'oroscopo.
1: Ma alle 9 posso sempre raggiungere chiunque.
0: Prego.
1: Allora, il Toro. Per il Toro la casa ideale sarebbe la casa in campagna. Oddio, di questi periodi proprio no. Perché sono infestata dalle cimici.
0: Ah, vedi?
1: Però muri spessi, camino acceso e una cucina gigante al centro, sì. Per i Gemelli, attico in centro, finestre enormi, vista sulla città e sempre pieno di gente. Per il Cancro, una bella baita in montagna, la sua casa ideale, calda, accogliente, piena di ricordi e coperte morbide. Per il Leone, villa con la piscina, scenografica, luminosa e pensata per far sgranare gli occhi ai vicini. Andiamo dalla Vergine, per te sarebbe Pippo una casa domotica, ultra tecnologica, in ordine maniacale, senza un granello di polvere.
0: Assolutamente sì.
1: Vedi che ti trovi. Per la Bilancia invece una dimora storica, meticolosamente arredata, elegante, simmetrica e di altissimo design. Per lo Scorpione invece l'ideale sarebbe un bunker sotterraneo, mura impenetrabili, luce suffuse e massima riservatezza. Sagittario, camper van, perché loro hanno lo spirito d'avventura, nessun legame e il fatto di poter partire anche in 5 minuti. Capricorno, penthouse d'acciaio, un grattacielo solido, moderno, essenziale e con vista sul potere. Acquario,
0: addirittura.
1: Eccolo lì, vista sul potere, guardalo lì.
0: Peppino si sta lì, perciò si è messo lì in alto.
1: Per l'acquario l'ideale, deve avere tutto sotto controllo. Per l'acquario l'ideale sarebbe la casa sull'albero, stravagante, ecologica, fuori dagli schemi e lontana dal caos. Mentre per i pesci, e qui sono d'accordo perché a casa mia sono tutti pesci, il faro sul mare, isolato dal mondo, poetico, avvolto dalla nebbia e pieno di fascino.
0: Ah, vedi?
1: Siamo d'accordo, siamo
0: avvolto
1: d'accordo.
0: Dalla nebbia fa molto favola.
1: Sì, sì. È proprio poesia.
0: Sì.
1: Allora, se avete trovato riscontro con la casa ideale per ogni segno, ovviamente scriveteci.
0: Se non avete trovato riscontro, non ci sarete
1: per
0: perché
1: voi.
0: Avete già cambiato radio nel frattempo.
4: Ma zero proprio!
0: Esatto.
3: Oroscopetro. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show.
0: Allora, nel ringraziarvi con la vostra, anzi con la nostra testa sotto i vostri piedi per essere rimasti all'ascolto di questo programma anche questa mattina, noi dalle 7 alle 9 siamo sempre qui con la Pippo Pelo Show. Grazie Adriana per l'oroscopetro.
1: Prego Pippo, qualche sagittario in rivolta per il camper.
0: Ah, vedi?
1: Dice no, non siamo da camper. Invece il Cancro molto d'accordo sulla baita in montagna.
0: Arriva Harry Nelson con Tanto di H. Questa canzone è del 1968, è una pietra miliare e si intitola Everybody's Talking.

0: Harry Nilsson prende la quarta. Comunque la canzone era bellissima, era Everybody's Talking. Ma hai visto che soddisfazione, grazie alla nostra redazione, grazie Umberto Aprea, ma hai visto che soddisfazione ieri con le nazionali italiane, sia l'Under 21 che ha vinto 6-2 contro la Polonia, sia la nazionale italiana maggiore che ha battuto la Turchia ed è stata una bella vittoria per 3-1.
1: Che bello, un grande orgoglio.
0: Un grande orgoglio,
1: e quindi facciamo i complimenti.
0: Bello.
1: Allora, sono le 8:01 in questo momento, siete in diretta su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show, siamo in diretta anche in TV, il nostro canale è come sempre il 158 del digitale terrestre, da lì potete vederci e anche vedere la musica più bella.
0: Ricordando che oggi parte il tour di Adriana, non ho capito se con l'oroscopo o con altro.
1: No. Allora, intanto partiamo.
0: Questo no.
1: Partiamo con l'oroscopo.
0: E poi si vede.
1: Pippo, perché noi abbiamo anche, diciamo, una bella classifica.
0: Sì, di che?
1: Di che? Sulle città in cui. Di che?
0: La classifica delle città in cui si fa più sesso.
1: Vai, Salerno. Ma ieri sai che.
0: Penso che oggi sarà. Salirà di. C'è il tour, quindi salirà di.
1: Salerno.
0: Posizioni, sì.
1: Salirà. Diciamo che. Out, però diciamo che siamo messi maluccio, siamo il paese in cui si fa meno sesso in assoluto.
0: Sì, da che ce la tiriamo da sempre, che siamo quelli più, Italians do it better, Madonna lo scrisse sulla sua t-shirt tipo 30 anni, 40 anni fa.
1: Invece ecco perché molti vanno in Messico, abbiamo due città in classifica, Bogotà e poi c'è anche la Colombia.
0: E in Italia nella top 20 c'è solo Napoli.
1: C'è solo Napoli.
0: Napoli è una
1: città
0: dove...
1: volevo arrivare.
0: Ricordiamo che Alnachiara alza la media tantissimo.
1: No, Napoli è in classifica.
0: È in classifica.
1: Già il fatto che sia entrata in classifica. Vabbè, ma Napoli è una città... È una città in movimento.
0: Ma stiamo parlando
1: di città
0: come, che ne so, Cracovia in Polonia,
1: Cracovia, sì.
0: Macao in Cina,
1: anche Lussemburgo, insomma.
0: E poi c'è Napoli, così in mezzo a queste 20 città del mondo dove si farebbe più sesso. Secondo, diciamo, questa classifica internazionale.
1: Sì. Vabbè, sono state intervistate delle persone, ovviamente, e poi loro stilano queste classifiche.
0: Però la classifica, ricordiamo, è stata stilata prima del Calippo Tour, che è da oggi è nella
1: fiaccia. Entrerà anche Salerno probabilmente
0: non lo
1: in classifica.
0: Sappiamo, esattamente.
1: Allora, la domanda che vi facciamo è proprio semplice. Lo sai che molte delle persone che ho incontrato anche ultimamente, anche una persona famosa che di cui non posso fare il nome, cerca un fidanzato napoletano.
0: Ah, veramente?
1: Eh sì, l'ha beccata quest'estate e è alla ricerca di un fidanzato napoletano. Ovviamente
0: sì,
1: lei non
0: sì,
1: è napoletana.
0: Sì, sì.
1: E mi parla di fidanzati napoletani. Molto spesso vengono a Napoli, proprio fanno, lo sai, dei weekend.
0: Molte
1: donne, ma anche molti uomini, per cercare la fidanzata o comunque un'avventura qui
0: nella città di Napoli.
1: Che è la città dalla quale vi parliamo.
0: Ricordiamo che Adriana è vittima di questi tour. che queste persone arrivano e ovviamente. Però ci provano con lei, ma lei respinge.
1: Ah sì, sono nel furgoncino pure io.
0: È una donna maritata. già.
1: Va bene, dai. Allora, siete d'accordo con questa classifica? Solo una città italiana in questa classifica?
0: Ma no, proprio l'Europa è messa male. Cioè, c'è Lussemburgo,
1: poi c'è
0: Porto in Portogallo, che è al 64esimo posto. Napoli nella top 20. Ragazzi.
1: Vedi. Al 347-490-0042, insomma, vogliamo sapere da voi che cosa ne pensate.
0: Siete d'accordo? Secondo voi è veramente Napoli la città dove si fa più sesso in Italia o ce ne sono altre che sono praticabili da questo punto di vista?
1: Ma che avete incontrato, perché poi si va a fare il weekend
0: magari
1: fuori,
0: si fa pure, che ne so, a Firenze, a Bologna. No? A Bologna fanno i tortellini, per esempio.
1: E i cosi là.
0: I cosi che fanno i tortellini. Allora, c'era Renata.
1: A Bologna
0: i tortellini sono buonissimi.
2: Sì.
0: Allora, a Milano fanno la cotoletta.
2: Sì.
1: No, i bocconotti dove si fanno invece?
0: Ma che c'entra adesso i tortellini
1: con
0: i bocconotti? Tortellini è una pasta. I bocconotti in Calabria.
1: In Calabria?
0: In Calabria, sì. Cosa c'entra i bocconotti con
1: i tortellini? Mi è venuta in mente. È un dolce tipico calabrese.
3: I canederli?
0: I canederli in Trentino Alto
1: in
0: Adige.
1: Trentino.
0: Mamma mia, buonissimi.
1: Pippo va sempre a canederli quando va lì.
0: Sì, esattamente. Sì.
1: Ah.
0: I canederli, ricordiamo, sono delle delle palle rotonde, delle palle rotonde, la palla è già rotonda, delle palle con, fatte con del pane e dentro ci sono vari ingredienti.
1: Va bene,
0: pane raffermo, insomma, sì. E poi vengono cotti nel brodo, nel formaggio.
1: Non
0: insomma.
1: Sono tra le mie cose
0: io
1: preferite.
0: Io sono eccezionale, non capisce niente che
1: va bene. Allora 347 490 0042, questo è il numero che come sempre vi serve per comunicare
0: allora,
1: con noi.
0: C'è un'abruzzese, Laura, che dice: ragazzi, anche qui da noi facciamo bene i bocconotti. Laura dall'Abruzzo, dall'Aquila, ci tiene. Picca conferma?
2: Che, sì, sì. Ah, conferma. Io li ho mangiati dal Fedena in Abruzzo.
0: Le hai mangiate dal Fedena? No, io invece li ho mangiati in Calabria sempre.
1: Ok, ok,
0: vabbè.
1: Ok.
0: Allora, lo ripetiamo: 347-490-0042. Ma non capisco perché siamo finiti a parlare di cibo. Stavo dicendo di Napoli, che è la città dove si fa più sesso.
1: E tu mi hai chiesto se io sapessi fare i tortellini.
0: No,
1: che
0: detto,
1: a Bologna
0: per
1: tortellini.
0: Esempio, sanno fare i tortellini, ma non so, hai capito, se vanno, diciamo, anche su altro. E quindi chiedevo agli italiani.
1: Metti un jingle!
0: Vai, con jingle!
3: Quanto siete

0: in Tampa News.
1: Bello questo pezzo, bello, perché ha avuto un grande successo nel 1997. Da lì si pensava ad una carriera pazzesca per gli Hanson, invece poi spariti anche loro.
2: Sì, io li avevo anche conosciuti perché sono venuti in radio all'epoca, vennero al Festival Bar, erano tre fratelli simpaticissimi, ragazzini all'epoca, poi li ho rivisti adulti dopo tanto tempo, ma quando erano ragazzini vennero qui in studio, ospiti alla finale del Festival Bar a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il pomeriggio vennero qui in radio. Adesso tutta l'Italia sta rivendicando i Bocconotti, e i Bocconotti sono dolci tipici, dice, di Martina Franca, dice Francesco, ogni
1: adesso
2: regione
1: andiamo a studiare.
2: Rivendica la paternità o la maternità dei Bocconotti.
1: Va bene, Bop.
3: Le canzoni sotto la doccia. Le canzoni sotto la doccia. Tutti i giorni nel Pippo Pelo Show. Solo su Radio Kiss Kiss.

0: Beh, Adriana è una brava pasticcera, immagino sappia fare bene i bocconotti.
1: Immaginiamo, sì.
2: E tua sorella come li sa fare? Bene. Sì.
1: Ma perché offendi gli ascoltatori? Tu hai detto, hai citato i bocconotti come
2: No, non ho mai detto di essere una brava pasticcera.
1: Allora, parliamo chiaro, parliamoci chiaro. Tutte le regioni stanno rivendicando, l'abbiamo già detto, la paternità dei bocconotti. Mm-hmm. Ok? Dall'Emilia Romagna alla Toscana, passando per la Calabria, la Sicilia, noi i bocconotti li facciamo noi.
2: Addirittura i cilentani l'ascoltatore
1: manda un messaggio e dice: anche Adriana, secondo me li sa fare. Perché,
2: non li so fare, caro ascoltatore.
1: Non li sai fare.
2: Tua sorella me lo può insegnare?
1: Chi mia sorella?
2: La sorella dell'ascoltatore.
1: Ma perché?
2: Anna Maria li sa. Cosa, Anna Maria è brava, li sa fare.
1: Ma che sei scemo, ma come si permette? Cioè, mia sorella ti deve dire una cosa, eh.
2: Vai, c'è Anna Maria?
1: C'è mia sorella che ha un messaggio per te.
3: Ma
1: vai,
3: come si permette questa signora? Scusate.
2: No, vabbè, comunque, allora, ragazzi, scherzi a parte, mi è venuta voglia di bocconotti.
1: Veramente?
4: No, vabbè, Pippo, sei troppo forte, non capisci niente che sto. Fantastico. Ciao, kiss kiss a tutti.
1: Grazie.
2: Ciao, kiss kiss a te.
1: Abbiamo al telefono Simona da Campobasso, buongiorno.
2: Ciao, Simona.
5: Ciao, buongiorno. È un onore parlare con voi.
1: No, ma anche per noi è un piacere. Simona, tu in cosa sei brava? Diciamo, visto
2: addirittura
1: che Adriana ha una specialità dolciaria che abbiamo citato poco fa.
2: Ok. No, non mi sembrava carino questo esordio.
1: No.
2: In cosa sei brava, Simona?
5: Ve lo devo proprio dire.
1: No!
2: Se vuoi.
1: Simona, evitiamo. Allora, la domanda.
5: Io ti amo.
2: Allora, no, vai, allora, Simona, siamo alla radio, fai come
1: fai
2: credi,
1: come ti pare.
2: Cioè, fai come ti pare.
1: Fai come ti viene meglio.
2: Con un po' di decoro tutto si può dire, no?
1: Esatto, basta il decoro.
5: Tutto e niente.
1: Allora, tu vuoi citare, immagino, la tua città, perché qui abbiamo detto della classifica che è venuta fuori, mm-hmm, e nelle hot 100 del mondo, le città in cui si farebbe più sesso, insomma, delle italiane c'è solo Napoli.
2: Come italiana c'è solo Napoli.
1: Sì, sì, sì.
5: Però, vabbè, ogni città va bene per fare l'amore, no?
1: E a Campobasso com'è la situazione?
5: A casa mia è buona.
1: Poi a casa tua è buona. Cioè, tu provi ad alzare, diciamo, la media della città di Campobasso, giusto?
5: Ma ci proviamo.
1: Ci proviamo. Con successo?
5: Non ho capito.
1: Ci provi con successo, dico?
5: Ci provo e do successo.
1: Dai, ci prova e da successo.
2: No, ma cosa pensi, per esempio, della città di Napoli? Te lo aspettavi? Come, da lontano, come viene vista Napoli come città? Un posto dove si fanno incontri, un posto dove
1: sei stata mai a Napoli, ci vieni a Napoli?
5: Allora, purtroppo non sono mai stata
1: non
5: a Napoli,
1: mai stata
5: mi
1: Napoli.
5: Piacerebbe andarci, mm-hmm, premesso che sono sposata, ovviamente.
2: Certo, okay. Ma
1: andarci anche con tuo marito e magari ispira. Ma magari ispira, perché sai, c'è il Vesuvio, questo fuoco immaginario, no, che uno immagina, c'è il mare, c'è il sole, un mandolino, putipù, cioè tutti i luoghi comuni possibili, immaginabili, che evidentemente riscaldano l'animo.
5: Lo
1: no?
5: Proverò e vi farò sapere.
1: Facci sapere. Allora, sul putipù ti possiamo dare una mano. Mandolino non ce l'ho.
2: Ce l'abbiamo.
1: Ce l'ha Anna Chiara.
2: Abbiamo tutto.
1: Va bene.
2: Allora, grazie Simona. Kiss a te, ascoltaci
5: voi,
2: sempre.
1: Anche
5: grazie.
1: Tu sei meravigliosa. Grazie. Abbiamo Raffaele da Palermo.
2: Ciao,
1: buongiorno.
2: Raffaele, buongiorno.
6: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Raffaele, allora, come siamo messi a Palermo? Come mai non figura tra le città dove si fa più sesso, secondo te, la tua città?
6: Ma infatti mi stranizza, Pippo.
1: Ti stranizza. Perché la classifica è Kale. Non è che la stiamo facendo noi. Mi stranizza.
6: al massimo saremo allora al secondo posto, dai.
1: Ma no, non ci siete proprio.
2: No, non c'è.
1: È inutile.
2: L'Italia fa una brutta figura.
1: Voi state lì a suonare, come si chiama, il marranzano. Voi state lì a suonare il marranzano e a Napoli fanno i fatti. Quello è il problema, capito? Sì, è la verità, perché non c'è Palermo nella classifica delle città mondiali dove si fa più sesso.
2: No, ma poi anche per fare più incontri
1: c'è solo Napoli.
2: Pare ci sia solo Napoli, cioè come città dove si incontra anche più facilmente un partner. Non
1: Raffaele,
2: a Palermo.
1: Ragazzi, che vuoi aggiungere a tua discolpa?
6: No, non aggiungo niente, dico soltanto venite a Palermo, fatevi una passeggiata qui e vedrete. provare.
1: Ma che significa? Ma perché io vengo a Palermo e che vedo in giro? Gente che tromba adesso. Ma che significa?
2: Pippo è un frequentatore assiduo di Palermo.
1: Ma io sono andato spesso a Palermo, ma non ho mai visto tutta questa. No! Ma non vedo tutta. Cioè, venite a Palermo e mi fate un giro.
2: Non è successo niente.
1: Mi fate un giro, che significa? Che vai a Palermo e.
6: No, avrei frequentato posti sbagliati, Pippo, che ti devo dire?
1: Ma che devo andare a Palermo e non ai casini? Ma quelli
2: senti,
1: ci sono
2: Raffaele, ovunque. Senti, Raffaele, ma sì. Ognuno ha i suoi casini.
1: Ho capito, ma che
2: allora,
1: significa?
2: Raffaele, scusa, ma tu sei impegnato sentimentalmente?
6: Sì, sono sposato.
2: Ok, sei sposato. Sei sposato.
1: La media come la mantieni? Alta?
6: La media è 3 volte a settimana.
1: Ma
2: sta tutti.
6: Quando ci abbiamo tempo.
1: Ma che è la palestra?
2: Ma scusa, da che ora a che ora? Il lunedì, il mercoledì e il venerdì?
6: No, quando si riesce tra un addormentare un figlio e un altro,
1: io non ce la
2: tra
1: faccio,
2: un addormentamento ragazzi. E l'altro.
6: Esatto.
2: Va bene, Raffaele, tutto bello, sei veramente un poeta, hai romanzato tutta la tua vita e noi ci fa molto piacere.
1: Raffaele, grazie per ascoltarci
2: chi
1: intanto.
6: Grazie a voi, ragazzi.
1: Stai sempre con noi, chi schissa te,
2: grazie,
1: anche noi. Ciao, ciao.
7: Pippo, io sono di Palermo. Se vieni, cerchiamo di alzare la media.
1: Oh!
2: Yeah! Allora, cosa devi portare da Napoli? Un bel babà?
1: No. Un bel babà.
2: Da Napoli
1: direi che è il caso di fare questo diciamo incontro tra babà e cassata va bene che
2: cannolo
1: dici?
2: Pure
1: cannolo fai tu
8: grande Adriana grande ciao
1: grazie
2: ciao.
9: Buongiorno ragazzi. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti
2: veramente
9: che sono dei dolci che buonissimi tra l'altro io non li ho mai fatti però li ho assaggiati e li ho portati poi a Milano ai miei colleghi.
1: Ah, vedi, lei è andata a portare i bocchinotti a Milano.
2: Scusa, io sono una frequentatrice assidua della terra pugliese, non li ho mai sentiti
1: ma
2: nominare.
9: Buongiorno. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
1: Lei li ha esportati.
2: Aspettate un attimo.
1: Ragazzi, stamattina state dando i numeri.
10: Il bocconotto è abruzzese, nello specifico
1: abruzzese.
10: È di Castelfrentano.
1: Ragazzi, io sono cresciuto.
10: Potete vederlo su tutti su internet, il bocconotto di Castelfrentano.
1: Eh beh, ci sarà quello di Castelfrentano, ma sarà pure altrove. Forse il boccolotto è un nome che si è dato a molti dolci.
8: Mannaggia la bouche Adriana.
1: La bouche
9: Buongiorno tenuto. Ragazzi. No, poi in Puglia si fanno i bocchinotti.
1: Ancora,
9: no.
11: Svegliati, alza il volume e fai partire la giornata con tutta l'energia del Pippo Pelo Show. Dalle 7 alle 9 al 158 del digitale terrestre su Kiss Kiss TV.

0: Ma vinci che cosa? Vinci una maglietta veramente eccezionale, una maglietta dei 50 anni di Radio Kiss Kiss, la special edition 50 years. Allora, attenzione, perché vogliamo premiare proprio in occasione di questi 50 anni un radioascoltatore fedelissimo, perché noi fedelissimi li premiamo, non siamo come le compagnie, le varie compagnie che fanno i fedelissimi. Zitto che sta bussando, vediamo se risponde, perché c'è sempre, capito, quella cosa che uno... Una fortuna! Rispondi! No, non ci credo. Questo è il terzo squillo. Dai. Quarto squillo, al sesto, ragazzi, sono la fortuna. Quinto squillo, non ci credo, dai. Non ci credo, dai. Ultimo squillo. No, vabbè, no, io vado. Queste cose mi fanno stare male, perché poi interagite, porca miseria, entrate nel database, siete anche simpatici, intelligenti, carini, tutto a posto, e poi non rispondete a te. Io queste robe, guarda, veramente mi fanno sclerare di brutto.
1: Rispondi e vinci.
2: See you dance, man.

0: La sexy thing, questa Radio Kiss Kiss. Intanto la persona che abbiamo chiamato prima, a parte che sono arrivati una caterva di messaggi, chiamami. Allora, quando abbiamo scelto uno, si chiama Mauro, ci ha mandato un messaggio costernato: ero con dei clienti, non potevo rispondere. Quindi pensate che cosa sta mangiando in questo momento Mauro, però la massima professionalità, non si lascia il cliente e va bene così, quindi ti perdoniamo e non ti facciamo uscire dal nostro database. Per quanto riguarda invece i messaggi diretti, vi ho chiesto se li fate leggere con tranquillità al vostro partner o alla vostra partner. Continuiamo ad ascoltare i vostri messaggi audio. Sentiamo.
1: Diciamo che entra in ballo proprio la fiducia. Per me entra in ballo proprio la fiducia, a prescindere dai messaggi che non hanno significato.
0: È vero.
1: È proprio la fiducia, nell'altra persona.
0: È vero, conta molto la fiducia.
2: Ciao Radio Kiss Kiss, ciao. Monica da Carpogna. La fiducia tra una coppia è molto importante. Io con il mio compagno abbiamo la stessa password, quindi non ci nascondiamo niente. Ovviamente alcuni messaggi vanno cancellati, perché non proprio tutto, soprattutto con qualche amico, con un'amica intima.
0: Però la fiducia.
2: Scontiamo le cose, quelli li cancello prima di dargli il telefono. Kiss a tutti.
0: Più che la fiducia, però attenzione, c'è un altro piccolo parametro di cui tener conto: la paura. Perché a volte uno non controlla il telefono del proprio partner, perché hanno paura di trovarci qualche cosa. Allora dice: ma non voglio problemi, non voglio sapere niente. Occhio non vede, cuore non duole, eh!

È stato qui nei nostri studi, quelli di Radio Kiss Kiss, ospite da Kiss Kiss Trendzone. Ecco, aspettava che io sbagliassi la nostra uscita, ma invece l'ho abbeccata. È stata veramente un'intervista interessante. Biagio Antonacci con Saif, Spirituale, New Kiss.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
4: Kiss, kiss. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
5: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49€, nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
6: Amore, non rompere le uova.
4: Kiss, kiss.
7: Amore, la vasca?
6: Leviamo.
7: Le piastrelle?
6: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
6: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
6: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
6: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
8: Iperceramica.
4: Kiss, kiss.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
11: Tutti per Orocash.
4: Kiss, kiss.
12: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
13: Le uova naturelle.
14: Kiss Kiss.
15: I'ma love you like I never been.

0: Bruno Mars, questa Radio Kiss Kiss a microfoni spenti e accesa discussione, accesa insomma, intensa discussione per quanto riguarda i DM, i messaggi diretti, WhatsApp e quant'altro, se uno è predisposto a posare il telefono in mano all'altra, al partner, o addirittura se anche avendone la possibilità, se hai il coraggio di fare questa cosa.
1: Ciao Radio Kiss Kiss.
0: Buongiorno.
1: Io purtroppo lavoro con tante donne. Mia moglie mi sembra gelosa, però io lascio libero il telefono dentro casa, anche perché se uno che se lo dimentica da tutte le parti, quindi mia moglie potrebbe leggere i messaggi che mi inviano le colleghe, però sono sempre messaggi attinenti al lavoro.
0: Che lavoro fai? Che lavoro fai con tante? Che lavoro fai?
2: Ragazzi, ricordatevi sempre che anche se non c'è nulla, quando si apre un cellulare si trova sempre qualcosa.
0: È detto con questa vocina birbantella, ecco, veramente paura, tanta paura.
3: Ciao a tutti, secondo me chi è favorevole a far vedere il telefono è tutta gente, ahimè, che ha almeno 50-60 anni, perché un ragazzo di 25-30 anni,
0: capito, che te lo
3: dubito che faccia vedere il cellulare alla propria partner.
0: Un po' è vero, dai, un po' è vero.
1: Io ho fatto il backup al telefono di mia moglie perché lei non era capace. Tanto lei si fida di me, tanto io mi fido di lei, solo che io so usare il telefono un po' meglio di lei. Non avessi fatto mai quel backup, perché la troppa fiducia mi ha fatto prendere una scottata assurda. Ho scoperto cose che era meglio che non avessi mai visto.
0: Vedi? La paura di andare a vedere, anche avendo la possibilità, non voglio sapere nulla. Bella questa canzone che sta arrivando dal 2011, Noemi, Vuoto a perdere.

Sempre da brividi questa canzone di Noemi, Vuoto a perdere. Ultima ma non ultima, perché sta arrivando Whatever You Want, Status Quo. Chiudiamo con questa dal 1979, giusto il tempo di ringraziare il piccolo Andrea. Se vuoi ti confermo anche domani, va bene? Speriamo di ritrovare domani anche Vomitino, Max e Vitale. Salutiamo la Control Room. Tra poco Lucilla e il nostro Franceschini, che abbiamo lo stesso stilista, Kiss Kiss Trenzone, grazie ad Andrea che mi ha aiutato a ricordare il titolo. Kiss Kiss a tutti, a domani.

0: Mamma mia, 1979 erano gli Status Quo con Whatever You Want.
1: Allora, siamo prontissimi per la Kiss Kiss Trend Zone. Tra poco comincia e tra poco anche le news con Antonio Mercurio.
2: Denaro è tempo il?
3: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Israele si è fermato stamane per commemorare le 1200 vittime delle stragi di Hamas del 7 ottobre 2023. Un minuto di silenzio, ai quali seguiranno altre cerimonie. Nel corso della giornata il paese resta però in allarme per possibili nuovi attacchi. Intanto, nelle ultime ore, nella striscia di Gaza, raid israeliano con due vittime palestinesi. Il presidente Mattarella in un messaggio auspica che la spirale di inaudita violenza si fermi, ricreando i presupposti della convivenza tra israeliani e palestinesi nella prospettiva di due popoli, due stati. E anche Giorgia Meloni ricorda le vittime di quella che definisce una barbarie e assicura che l'Italia continuerà a lavorare per una pace che garantisca agli israeliani sicurezza e ai palestinesi libertà e dignità. La guerra in Ucraina, 11 morti solo oggi, il regalo dei russi per Putin, accusa il presidente Zelensky, che conferma il numero di vittime degli ultimi attacchi di Mosca facendo riferimento al 74esimo compleanno del capo del Cremlino. Il raid più sanguinoso nella regione settentrionale di Chernihiv, dove un missile ha sventrato un palazzo provocando almeno 5 vittime e una ventina di feriti. Legge elettorale, in corso alla Camera la votazione per appello nominale sull'articolo 3 della riforma dopo le fiducie incassate ieri sugli articoli 1 e 2, atteso per domani invece a scrutinio segreto l'ok definitivo al testo. La maggioranza è certa che non ci saranno franchi tiratori e plaudi ad una legge che, sottolinea, garantirà stabilità e rappresentanza. Le opposizioni parlano invece di legge incostituzionale e si dicono pronte a ricorrere alla consulta. Caro carburanti, in calo il prezzo medio della benzina, mentre il gasolio torna a salire di circa 6 centesimi al litro, aumento pari allo sconto fiscale del governo che non è stato rinnovato. La discesa delle quotazioni del petrolio sarebbe stato uno dei motivi principali per non attivare al momento il meccanismo delle accise mobili, ma il governo ci sta pensando, afferma il vice ministro Leo, dopo le polemiche da parte delle associazioni dei consumatori. La cronaca, 3 medici e un'ostetrica raggiunti da misure cautelari nell'ambito delle indagini sulla morte di un neonato all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, avvenuta a marzo 2024. Dall'inchiesta emerge che i sanitari avrebbero avuto responsabilità colpose nel decesso del piccolo e che avrebbero tentato di nascondere quelle responsabilità. Per il primario pro tempore del reparto di ginecologia sono stati disposti gli arresti domiciliari. Lo sport, calcio, venerdì 16 ottobre a Milano l'assemblea della Lega di Serie A che darà slancio alla nuova candidatura di Giovanni Malagò a presidente della FIGC dopo la revoca per il caso del mancato tesseramento e il compromesso con la nomina dello stesso Malagò a commissario federale. Le elezioni sono previste il 14 dicembre. Sulla vicenda le parole del presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.
5: Giovanni Malagò è stato vittima di chi non ha operato bene. E per quello sono convinto che affidare a lui il commissariamento della Federazione Italiana Gioco Calcio fa il bene del mondo del calcio.
4: È andata in scena nella notte italiana a Buenos Aires l'ultima partita di Leo Messi con la nazionale argentina. La passerella contro il Benin è finita 3-0 per il 39enne fuoriclasse dell'Albiceleste, un gol su rigore e due assist. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, Kiss Kiss a tutti.

0: Buongiorno a tutti da Paolo e Lucilla, siete ufficialmente entrati in Trend Zone. Ciao Paolo.
1: Ma buongiorno Lucilla, e fammi dare anche il buongiorno a tutti coloro che ci permettono di andare in onda. C'è il buon Andrea Cimino alla regia audio e il trio delle meraviglie lassù, D'Amelia, Fischetti, Gentile, rigorosamente in ordine alfabetico.
0: Allora, li hai raccontati come se fossero una formazione calcistica.
1: È una triade.
0: Mi fa pensare che stai anticipando qualcosa della Trend Zone di oggi.
1: Insomma, allora, oggi se andate a visitare i trend c'è di tutto un po', ma ci sono tante cose legate come al solito al calcio, ma a questo giro è un calcio un po' più internazionale e un po' più nazionale, ecco.
0: Ma anche un calcio che ci farà chiacchierare di tante cose.
1: Tanto, tanto. Iniziamo con i casini.

0: Marracash e Gue che hanno campionato Gangsta Paradise di Coolio, che a sua volta aveva campionato Stevie Wonder, che al mercato mio padre comprò.
1: Comunque spacca sto pezzo, eh.
0: È stupendo.
1: No, bravi Marracash e Gue, bravi.
0: Bravi tutti. Brava soprattutto colei che ci ha salutati per primi, come nostra usanza, ricambiamo i saluti.
1: Ma anche perché ci ha mandato un saluto bellissimo Lori, che ci dice: meno male che continuate a portarmi un po' di sole in questa giornata uggiosa. Lori si trova a Piobesi Torinese. Siamo andati anche a vedere dov'è Piobesi Torinese.
0: Dov'è?
1: È alle porte di Torino.
0: Ok, perché questa cosa della geografia ritornerà tra poco. E a proposito, lanciamo anche la sigla del nostro sommario.
1: Allora, Cimmino ci ha detto oggi, attenzione, che c'è una sigla
0: bomba
1: particolare. Non lo so, sentiamo.
2: Ci vediamo al sommario, prima o poi.
1: Vabbè, ormai...
0: Ma i remake sono quelli che mi piacciono di più,
1: a proposito di
0: campionamenti.
1: Vedo che stanno già arrivando dei messaggi vocali e vorrei che fossero delle nuove sigle. Lo ricordiamo, 347-490-0042, per migliorare le sigle del nostro sommario.
0: Scopriamo cosa c'è in lista oggi. Parleremo di Messi,
1: di
0: Ronaldo, perché vanno a braccetto ormai.
1: Certo.
0: Se uno fa notizia, anche l'altro deve correre. Poi c'è Malagò.
1: Come non si poteva.
0: Che da giorni è nei trend.
1: E sembra che parleremo solo di calcio, invece non c'entra quasi niente. No,
0: quasi niente, perché sarà lo spunto per parlare di altro. E poi chiuderemo con il 2 novembre.
1: Scusa, però io vorrei capire adesso qual è la correlazione tra Messi, Ronaldo, Malagò e il 2 novembre, che è il giorno dei morti.
0: No, lo capirai strada facendo, perché in realtà 2 novembre è stato molto molto cercato in questi giorni, specialmente dagli studenti, ma non ti voglio spoilerare di più.
1: No, anzi, facciamo che il 2 novembre tutti riposino in pace.
0: Si dice? Direi, sì.

0: Connection, state ascoltando Radio Kiss Kiss, in particolare la Kiss Kiss Trend Zone, insieme a Paolo e Lucilla. Come anticipato nel sommario, dobbiamo partire da questa notizia che riguarda Messi.
1: Beh, allora, guarda, più che Messi, perché comunque ovviamente è in mega trend, perché ieri sera ha giocato la sua ultima partita con la nazionale argentina, nonostante sia comunque ancora in attività, Messi ha deciso di finire, come dire, in bellezza, no? Gli hanno fatto la standing.
0: Ha fatto un'ultima partita molto da Messi,
1: tra
0: con
1: l'altro,
0: anche segnato il gol.
1: Vinto 3-0, due assist e un gol su rigore, ma più che altro la cosa che è andata in mega trend, non tanto nelle nostre latitudini, ma soprattutto in Sud America, è stato il Benin, ovvero questa nazione africana che ieri sera è stata scelta dalla Federazione Argentina per la partita di addio
0: conclusiva
1: di
0: dell'Argentina.
1: Messi. Benin, dove si trova il Benin?
0: Allora, non mi guardare così, perché sai che io a volte con la geografia. Allora, partiamo da una cosa: io non distingo la destra dalla sinistra, ho dei problemi un po' cerebrali da questo punto di vista. Quindi andarmi a ricordare precisamente in Africa, ok, lo sappiamo, ma andarmi a ricordare dove era collocato precisamente il Benin, sono andata a guardare.
1: Era un po'
0: lo
1: un casino, sì, nell'Africa occidentale,
0: perché in mezzo alla Nigeria,
1: esatto, uno stato molto piccolo, grande più o meno come diciamo l'Italia del centro nord, ecco, diciamo all'incirca così. Però la cosa che mi fa specie è che questa partita, che era molto importante dal punto di vista proprio, come dire, anche degli affezionati del calcio e degli affezionati di Messi, è che ha portato molte persone a dire: Benin, ma che cos'è il Benin? Cioè, molte persone che manco sapevano che esistesse una nazione nel mondo che si chiama Benin.
0: Beh, quindi diciamo che è stata un'operazione di marketing per il Benin.
1: Insomma,
0: si è fatta un po' di pubblicità. Tra l'altro, visto che giocatori anche del Benin si sono fatti la foto con Messi alla fine, quindi anche loro erano contenti, cioè, di partecipare.
1: Prova a pensare, una nazionale che al momento è all'89esimo posto del ranking FIFA, quindi non altissima, hanno l'occasione di entrare, sono entrati nella storia,
0: e
1: a tutti gli effetti.
0: Sì, quindi da oggi tutti quanti ci ricorderemo dove si trova il Benin.

0: Anna Wegger Wasted su Radio Kiss Kiss. State ascoltando la Kiss Kiss Trend Zone. Paolo Lucilla, poco fa abbiamo parlato di Messi e adesso, come dicevamo, viene da sé che quando Messi fa una cosa che va in trend, Ronaldo immediatamente deve farne un'altra per seguirlo nei trend, perché non esiste che lui non ci sia.
1: Da GOAT a GOAT, come ecco, si dice, ecco. No? C'è anche questa querel che dice no, Messi è il migliore, no, Ronaldo è il migliore. Insomma, diciamo che sono due cose anche non paragonabili. Cioè, per dire, è meglio la pizza margherita o
0: cos'altro? No, cosa ci vuoi mettere vicino alla margherina?
1: O
0: non
1: con
0: esiste.
1: La bufala, boh, non lo so, dai, sono diverse, no?
0: Sono d'accordo con te e infatti poi anche Maradona spunta ogni tanto per cavarsi. A me Ronaldo Messi, Maradona, così tutti sono d'accordo. No, e beh, a proposito di questo, perché lui si è paragonato un po', spieghiamo la situazione.
1: Allora, diciamo che lui è entrato in trend già da qualche giorno perché ha abbandonato il ritiro della nazionale durante le partite della Nation League per questo scontro con l'allenatore che ha lasciato tutti un pochino così, di sasso,
0: e
1: no?
0: Aveva detto poi vi spiegherò tutto e ha elaborato un lunghissimo comunicato.
1: Ragazzi,
0: stampa.
1: Ieri è uscito un comunicato stampa che manco un'azienda gigantesca, una roba di questo tipo, e morale della favola dice che la colpa che dà a Jesus, che è l'allenatore del Portogallo, è che si è rimangiato la parola su quanto gli aveva detto in precedenza, ovvero che l'avrebbe fatto giocare 30 minuti, l'ha fatto scaldare e anzi gli aveva detto in conferenza stampa tu dovrai dire che hai fatto scaldare un campione del calibro di Pelé e Maradona senza poi farlo giocare. Questo lo potete leggere, è agli atti, eh? Questo è proprio quello che Ronaldo pretendeva che l'allenatore dicesse
0: per
1: in conferenza
0: scusarsi.
1: Stampa
0: per quindi scusarsi. Lui non solo non l'ha fatto giocare, poi non si è neanche scusato con le parole che Ronaldo aveva preparato per lui per sentirsi un po' almeno gratificato.
1: Mi permetto, un po' troppo Dimmi. Sborone forse,
0: ma guarda, proprio su questo chiacchiereremo anche con i nostri ascoltatori. A volte l'ego fa bene o è meglio l'umiltà?
1: Con tutto il rispetto CR7, però mi sembra un po' eccessivo.

0: ogni giorno il meglio, il peggio e il più assurdo del mondo. Da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, i Corrieri di Kiss con Alfio e Ciro.
1: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Kiss, kiss.
4: Prepara il boccale! Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
5: Oktoberfest Calabria!
4: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
6: Voglia di montagna tra sport, terme e relax, ma fai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi e pure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
8: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
9: Yes, yes. Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
11: Yes, yes. Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
12: Kiss, kiss.
13: Play Everywhere, con Radio Kiss Kiss e...
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico.
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: tanti che hanno nel video le Ketsai Animal. Questa è Radio Kiss Kiss, siamo Paolo e Lucilla nella Trend Zone. Visto che si parlava delle Ketsai che tengono tanto alla loro, come dire, alla loro immagine, entriamo anche nell'argomento Cristiano Ronaldo, uno che grandissimo campione, nessuno lo nega, però anche lui tiene tantissimo la sua immagine.
1: Ci sembra che se la tiri un po' di tanto in tanto. Dopo l'ultima uscita con il comunicato stampa riflettevamo proprio su questo, si è paragonato a dei grandissimi del calcio, cosa che è riconosciuta da tantissime persone, da tanti tifosi, però anche meno, come
0: sì.
1: Dicevamo.
0: Allora, ci è arrivato anche diversi messaggi tipo umiltà, umiltà, umiltà da parte di Linda di Ostuni. Morgan ci dice: prima di parlare guarda il Portogallo, prima di Ronaldo e dopo Ronaldo, ha fatto bene, gli devono essere riconoscenti a vita.
1: E sulla scia di questo noi ci chiedevamo anche a microfoni spenti e giriamo la stessa domanda a voi al 347 490 0042. Siamo felici di accogliere tutte le vostre esperienze e risposte. Allora, noi siamo dei grandi, tutti e due, sia Paolo che io, siamo dei grandi amanti del low profile, del profilo basso, quindi come dicevano i pinguini tattici nucleari, in un mondo di John e di Paul
0: noi siamo Ringo Starr.
1: Lo abbiamo sempre detto, però talvolta avere non un ego spropositato, ma mettersi davanti, raccontare anche i propri successi, potrebbe far bene? Domanda.
0: Sicuramente aiuta, sai anche perché aiuta secondo me? Perché più dici una cosa, le persone più si convincono.
1: Quindi è anche un po' la legge dell'attrazione, magari ti ci convinci anche tu.
0: Diciamo che è anche un po' marketing per certi aspetti, eh?
1: Però devi essere bravo a saperlo fare bene.

0: Voglio dire, sai quanti noi danno una cattiva impressione?
1: Quanti anni hai? Dalla voce non riusciamo a capire la tua età.
2: Diciamo non sono proprio nel target, sono un po' più piccolina, 37.
1: Ah, vabbè, non sei nel mio target, però sei nel target di Radio Kiss Kiss.
0: Assolutamente.
1: Il mio target, lo sai, dai 40 in su, ma quella è una mia passione.
0: Sì. È una cosa tua. Va bene, anche perché Sara, dalla voce sembri ancora più piccola, quindi un abbraccio.
2: Hai vinto. Anche questo mi dicono però.
0: E allora è una buona impressione.
2: È
0: una buona prima impressione.
1: E allora confermiamo questa prima impressione.
0: Sara, grazie, un abbraccio Kiss Kiss,
2: grazie,
0: te, hai vinto la nostra maglia.
2: Compagnia.
1: Ciao.
2: A tutti.
0: Ciao. Fantastica.
1: Ciao.
3: Rispondi, vinci, rispondi, vinci, rispondi, vinci. Rispondi e vinci.

0: Ragazzi, il problema è un altro.
1: Qual è?
0: Le persone giudicano perché non hanno mai indossato le scarpe degli altri. Dei problemi di quelle persone e delle loro vite. Quindi allora, sono tutti quanti bravi a puntarti il dito contro.
1: Certo,
0: ma allora, se sei unico, non le guardi.
1: Ma
0: queste
1: guarda,
0: persone non
1: anche,
0: devono esistere.
1: Anche se allora, le persone dovessero indossare il tuo paio di scarpe, stai tranquillo che comunque avrebbero da ridire. Cioè, è proprio...
2: In generale, dici tu.
1: Jan, dal 2010 in poi, Facebook quando è che è entrato? 2008,
2: sì,
1: 2009.
2: Più o meno, sì.
1: Dal 2010 in poi, per i prossimi 50, 120 anni, 300 anni...
2: Vabbè, perché i social hanno amplificato.
1: Sarà così, cioè quando non ci saranno più i social, ci sarà qualcos'altro.
2: Ah, certo. Il nostro ascoltatore qui ha usato un bel verbo, indossare. Voglio fare un altro esempio. Hanno preso due gruppi di persone alla Northwestern University. Due gruppi di persone. Li hanno vestiti tutti di bianco.
1: Potevano anche averli presi a Molfetta. Ah, non certo, certo. Molfetta. Non cambiava niente.
2: Northwestern University fa...
1: Cambiava nulla.
2: Hanno preso due gruppi. Li hanno vestiti tutti con il camice bianco. Ad alcuni hanno detto, guarda, questo è un camice da dottore. Ad altri hanno detto, questo è un camice da pittore. Incredibilmente, cioè quindi incredibile ma vero, chi indossava il camice da dottore, nonostante i camici erano uguali, cioè chi pensava di indossare quello, si comportava meglio rispetto a chi invece pensava di indossare il camice da pittore. Questo perché? Perché le prime impressioni ce le facciamo anche sugli oggetti e tra l'altro le facciamo noi stessi, cioè noi stessi sabotiamo il nostro cervello. Quindi è stato condotto proprio questo studio perché

0: camici in realtà erano uguali, solo che chi aveva il camice che pensava fosse da dottore si comportava meglio per questo
1: qua
0: studio.
1: Ci vuole una psicologa, uno psicologo al telefono. Chi è?
0: È arrivato un messaggio?
1: Ah, chi è?
2: Ma che ne dite se ognuno pensasse un po' di più a se stesso, guardasse un po' di più a se stesso invece di stare sempre solo a guardare quello che fanno gli altri?
0: Salviamo questo vocale per sempre, per tutti i per tutti, diciamo, le puntate che faremo di Kiss.
1: Se pensiamo che Temptation Island è tra i programmi più seguiti,
0: sì,
1: e ci facciamo gli affari della vita delle altre persone,
0: sì,
1: come possiamo pensare che gli altri...
0: Complicato, dici tu.
1: Ma sì, è quasi impossibile, no?
0: È la vita.

0: che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Kiss, kiss.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
3: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli Iren Lock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
2: Kiss, kiss.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
2: Kiss, kiss.
10: Il tuo primo smartphone, il rasoio elettrico scassato, il tablet fulminato, il tostapane di nonna, gomitoli di cavi, eppure lo spazzolino elettrico del tuo ex. Mio, i cassetti pieni.
11: Liberare i cassetti non ti costa nulla. Porta i tuoi piccoli apparecchi elettronici da riciclare. Si chiamano RAE, nei grandi negozi di elettronica più vicini a te. Gratis, con il servizio 1-0. Scopri i punti di raccolta su erionpervoi.it.
2: Yes, yes.
12: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.com. Conad.it.
0: Kiss, kiss.

0: My Buddy's Not Ready su Radio Kiss Kiss, 15:47 in questo mercoledì. Oggi puntata dedicata alle prime impressioni. In quest'ultimo quarto d'ora vi raccontiamo anche di un episodio capitato sul web, no Raf? Ne vanno virali tanti.
1: Quali? Troppi?
0: In questo caso, chiaramente, parlando di prime impressioni, quel video dove una moglie stava sistemando casa, in realtà nello specifico stava lavando i vetri del soggiorno, e dove il marito in realtà era sul divano con le gambe estese.
1: Il patriarcato anche in questo video noto.
0: Esatto. Subito che parassita, tu moglie devi divorziare, lascialo, eccetera eccetera.
1: Sarà libera la signora di fare quello che vuole.
0: Tra l'altro, ma la moglie...
1: Il marito, scusa, mi stava semplicemente facendo l'uomo.
0: Non esagerare. Fammi finire il racconto.
1: C'è un articolo che dice che il 60%
0: sì,
1: degli uomini...
0: Ma mi dovete far finire di dire il racconto.
1: Amano stare seduti sul divano.
0: Quanti?
1: 60%.
0: Secondo me di più. Ma comunque questa è un'altra storia. Detto questo, in realtà il marito, e la moglie ovviamente l'ha difeso, era appena tornato dal turno di lavoro. Lui fa il vigile del fuoco, aveva appena finito tra l'altro proprio di sistemare una roba grave, tipo c'era stato un incendio, adesso non ricordo bene comunque la spiegazione della moglie. Fatto sta che ha detto: non dovete commentare quello che vedete che non sapete, proprio perché ero stato io a dire a mio marito, mentre lui mi prendeva in giro, resta sul divano che sto facendo io le faccende domestiche, proprio perché lui aveva appena salvato le vite in un incendio, cioè mica roba da poco.
1: Il pompiere paura
0: tra
1: non ne ha,
0: tra l'altro,
1: anche se di notte non suona la sirena.
0: Cioè, questo per dire cosa? Che noi ci facciamo prime impressioni sbagliate anche se vediamo dei video online,
1: ma facciamoci nostri e viviamo tranquilli.

0: puntata con l'ultima telefonata di oggi. C'è Moira al telefono. Pronto?
1: Pronto.
2: Eccola. Ciao, Moira.
0: Bella. Racconta Ciao. Un po'.
1: Pronto?
2: Sì, ci senti?
1: Sì, mi sento.
2: Perfetto. No, Moira, visto che oggi parliamo di prime impressioni,
0: ti abbiamo chiamato noi o ci hai chiamato tu?
2: No, sappiamo che Anna Chiara dalla reazione ti ha chiamato perché tu ti fai un'impressione sulle persone, ma poi non ci becchi mai. Dici di più.
1: Esattamente, sì, io quando conosco le persone do sempre il 100%, ma poi alla fine si rivelano un po' per altri, un altro tipo di persona, ecco.
0: Ma ti è capitata con un fidanzato, con un amico, con un'amica?
1: No, spesso con gli amici, con il fidanzato no, quasi mai.
0: Quindi
1: però
0: tu...
1: con gli amici quasi sempre.
0: Cioè tu pensi che una persona possa essere affidabile, affabile, gentile?
1: Sì, simpatica, generosa, e invece no.
0: Nelle amicizie?
1: No. Mm. Esattamente.
0: Quanti amici hai?
1: Tanti, ma scelti, per fortuna.
2: Ok.
1: Amici veri pochi, perché
2: già,
1: poi
2: così deve essere.
1: Altre persone.
2: È chiaro, così deve essere. Bene, quindi ci sembra di capire che Moira, questa nostra ascoltatrice, non ci becca quasi mai. Invece
1: mai.
2: Su di te si fanno una buona impressione gli altri?
1: Assolutamente no. Cioè, nel senso, è il contrario.
2: Cavolo, io Moira, proprio tutto l'opposto di tutto.
0: Ma perché?
1: È perché io, non so, dicono sempre che sto un po' una faccia con un mosone, quindi... sono un po' antipatica a tutti, ma poi alla fine
2: si ricredono.
1: Simpatica.
0: Guarda,
1: esatto,
0: dalla voce ci sembri tutto tranne che antipatica.
1: Oh, infatti. Grazie.
2: Anzi, no, sei proprio una piaciona, cioè nel senso ci sembri proprio simpatica. Moira, grazie comunque. Kiss kiss a te.
1: Grazie a voi. Kiss
0: ma
1: kiss
0: quanti
1: a
0: anni
1: tutti.
0: Hai, Moira?
1: 37.
2: Grande, oggi tutte di 36,
1: fuori
2: 37
1: target.
2: Anni. Fuori target oggi. Vabbè, piacete tutti a me, non vi preoccupate.
0: Prima di chiudere, la lancio così. Se c'è qualcuno che c'ha 40, 50, 60, 70
2: certo
0: anni
2: che
0: e sta ascoltando la radio,
2: ma non fare queste cose.
0: Mandate
2: adesso
0: una nota vocale perché chiudo col target. Ne ho bisogno. Ciao,
2: ciao Moira.
1: Ciao, ciao.
3: Musica è una community che non smette mai di vivere emozioni insieme. Daddy Kiss con Marco e Raff.

0: E quindi?
1: Ehi ragazzi, 64 vanno bene.
2: Il mio targo!
0: Senti, mi va di chiudere anche con Porro?
2: Ah, che me ne frega di Porro!
0: Vabbè, allora non te lo dirò.
2: Il mio targo, ciao

0: bisogno.
1: Non puoi solo pensare al target. Porro dice: scusatemi, ma il target non era 37-38. No. È aumentato Raff, purtroppo.
0: Dai 40 in su fino agli 80-90. Certo, se un giorno dovessimo portare una signora di 100 anni,
1: bellissimo,
0: sarei felicissimo di dirle il mio target.
1: Sarebbe figo, vabbè.
0: Mi sentiremo.
1: Un'altra puntata è volata via. È così. Oggi è mercoledì.
0: Sei il mio target.
1: Oh, non fare break humor. Se tutto va bene, torniamo domani.
0: Chi può dirlo?
1: Lo so, forse. Da Marco.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Lei puoi dire che te la ricordi al Kiss Kiss Way, eh? Perché c'è stata a Skin con gli Skankanese.
2: Era lei!
1: Era lei! Ah, che c'era. Meraviglia! 1996!

0: Cosa è stato?
1: Ti è piaciuta?
0: No, è brutto. Ma che verso è? Ma è bruttissimo, ti prego, non cominciamo con questa cacofonia, eh? I corrieri di Kiss Kiss, che c'è? Perché
1: bella questa maglietta di tuo nipote.
0: Perché voi uomini, guardate sempre qui, non avete mai gli occhi puntati negli occhi, guardi sempre in basso.
1: Fate vedere!
0: Allora, signori, corrieri di Kiss Kiss, mercoledì, mi suona male dire 7 ottobre. Domani sarà meglio, 8 ottobre. 7 sì. ottobre mi suona un po' male, ma la facciamo funzionare bene. Intanto...
1: A proposito di cacofonia!
0: No, bella
1: arriva la sigla!

0: Man, così si intitola il pezzo di Peggy Q con Aira Star su Radio Kiss Kiss. Scusa,
1: sta spaccando, sto pezzo.
0: Volevo dire, perché poi, visto che tu poni sempre l'accento sul mio modo di abbigliare, 158 del digitale terrestre, Kiss Kiss TV, se volete ci potete guardare anche in TV. Sì,
1: c'è un bambino di 14 anni,
0: ti permetti? Questa è una t-shirt presa sulla Broadway da TJ Maxx a New York.
1: Capito, ma l'hai scippata a un bambino però.
0: Carina, mi piace tanto. Però al di là di questo, sì, scusami Ciro, adesso bambino magari mi piacerebbe tornare un po' indietro nel tempo, perché mi sono reso conto che sono in quella fase della mia vita in cui mi viene sempre un dolorino intercostale e io sto 30 secondi fermo a cercare di capire se sto per morire oppure
1: ma
0: mi riprenderò.
1: Capita, le cose dici, ma che è sta fitta, porca, perché ti blocchi?
0: Sì, è vero.
1: Ti blocchi, non hai capito se ti blocchi per il dolore o ti blocchi perché hai paura di...
0: Blocchi un po' per il dolore, un po' perché cerchi di capire se riemergerai dalla
1: 5-6 secondi e passa del tutto. Sì, e tu dici, ma che cosa? Parli con qualcuno
0: che ti dica?
1: Ma tranquilla, è un dolore intercostale.
0: Quindi possiamo racchiudere che siamo in quella fase della vita, praticamente così. Capito?
1: Che
0: poi non è solo quello, non è solamente quello. È anche il periodo, e credo che sia un po' ottobre, credo che sia novembre.
1: Scusa,
0: sì,
1: questo è un altro che è entrato.
0: Questa è la vecchia fattoria.
1: Perdonalo.
0: No, è quel periodo, e credo che ne siano a conoscenza tutti quelli che nella vita si sono rotti almeno qualcosa, un mezzo osso se lo sono rotti.
1: Che fanno?
0: In cui ti fa male quella parte che si è rotta, che hai ingessato, che si è ricalcificata, eccetera, eccetera, ma poi con questo tempo
1: perché?
0: Qui...
1: Ma sai perché? Perché quando ci sono i cambi di stagione animale, tu hai dolore proprio dove ti sei fatto i dolori, cioè dove hai le ferite.
0: Capito?
1: A me quando qua
0: ti posso
1: ferita
0: rispondere
1: di guerra
0: nella maniera più comune possibile.
2: Grazie al cazzo.
0: Ma scusami, ma certo che quando
1: come
0: cambia
1: ti permetti
0: il tempo,
1: ma che c'è zic?
0: Per dire che quando cambia
1: ma
0: il tempo.
1: Ma che ho detto una cosa banale.
0: Si infiamma.
1: Ma si permette. Hai detto una cosa banale.
0: Te l'ho detto una cosa banale. Te l'ha detto anche la regia.
1: Ragazzi,
0: no. Così giusto per
1: dire. Ma banale per voi oggi.

0: qui ti frega perché sembra che sia finita e invece lei comincia a dire questa cosa.
1: Cosa dice?
0: Aiuto. Hai capito come funziona? Cioè che ti sembra sempre che il pezzo sia finito.
1: Però è bella l'immagine, cioè l'analogia, siamo più soli di una piazza vuota.
0: È molto triste. Molto triste,
1: immagine. È vero, è vero.
0: Bella, bella, bella questa nostalgia che mettiamo però da parte. Intanto arriva un messaggio da parte di Manuela che dice: ragazzi, buon pomeriggio, Corrieri Belli, finalmente sì. È mercoledì e il weekend è sempre più vicino, per fortuna che ci siete voi, vabbè.
1: Ma come ti permetti, Manuela? Che ci ricordi che è mercoledì?
0: Ma come ti viene?
1: Noi siamo i Corrieri di Kiskiso, per noi è sempre venerdì.
0: Esatto, ma scusa, ma che mercoledì è mercoledì? Ma noi lo diciamo all'inizio tanto per dirlo, ma mica ci crediamo veramente.
1: Vai tutti quanti in giro a festeggiare.
0: Vai tutti con la convinzione che oggi sia venerdì. Comunque, ritorniamo. Bello.
1: Allora.
0: Lo fai molto bene.
1: Cosa fai?
0: Hai un futuro da rumorista.
1: Vuoi sentire? Senti il mio fischiariello.
0: No, questo mi è venuto male però.
1: E quale volevi?
0: Secondo me questo è venuto male. Allora, fermi tutti perché arriva. Arriva il messaggio di Dorian che dice: ragazzi, mio figlio, visto che parlavamo di dolori intercostali, di quella volta che ti sei rotto magari qualcosa, e quando comincia un po' il tempo più umido, ti si infiamma tutto e ti fa male.
1: Sì. Infatti, Doriana dice: mio figlio che si è rotto il polso.
0: Sì.
1: Ah, ed ecco il gesso. Ci dispiace tanto. Guarda. Quanto mi dispiace vedere i bambini.
0: È vero.
1: I bambini con col gesso.
0: Col gesso, sì.
1: Ma
0: sì, sì.
1: Mi devi credere, vero? Andrei lì e gli spezzo l'altro braccio.
0: Come il papà e la mamma, e ti do il resto. No, dispiace soprattutto vederli d'estate.
1: Sì.
0: Che
1: poverino.
0: Poi ci sono delle mamme ingegnose che mettono la busta di plastica per fargli fare il bagno. No, però, raga, allora, voglio sapere. Tu ti sei rotto un bel po' di cose.
1: Sì, sì, sì, abbastanza.
0: No, è banale dire mi sono rotto. No, dico da piccolo, no. Sei stato abbastanza vischero.
1: Sì,
0: tu,
1: diciamo che una delle cose più brutte che mi è successo e strane. Ero bambino?
0: Sì.
1: Ma quanti anni avevo? Penso 6-7 anni.
0: Ero proprio piccolo.
1: Rincorrevo un altro bambino nel parco giochi.
0: Per fargli pagare i debiti.
1: Non mi ricordo, stava lì, correvamo, noi avanti, lui indietro. Comunque, mentre correvamo, a un certo punto non vedo l'altalena. Un tizio con l'altalena che mi dà un calcio, ma non mi ricordo se era col piede o con proprio l'asse dell'altalena qui dietro nella tempia.
0: Ma che c'aveva le scarpe con la punta
1: ma
0: di ferro?
1: Ma sono fatto tre punti.
0: Ma come si fa? Tu stai correndo con un altro bambino.
2: Piccolo filo.
0: Esatto.
1: Siamo piccolo filo.
0: Stai correndo nel parchetto e uno ti calcia con l'altalena, ma proprio tu rinco già.
1: Che ti devo dire? Ma io sono uno che ha sempre
2: sperimentato. Piccolo filo.
1: Poi dirò come

Pippo Pelo Show con Pippo Pelo e Adriana Petro. Attualità, risate e una community in cui è impossibile non riconoscersi. Tra canzoni sotto la doccia, giochi, momento dance e tutto quello che non ti aspetti. Perché non è solo un programma, è la tua sveglia, la tua famiglia, il tuo show, anzi, il tuo

0: idee complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss, kiss. Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre e solo da...
1: Iperceramica.
2: Kiss, kiss.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
2: Kiss, kiss.
6: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Yes, yes.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
2: Kiss, kiss. Play Everywhere con Radio Kiss Kiss e...
9: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
10: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
9: E tutte quelle persone nella foto?
10: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
9: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.

0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss Kiss.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vedi. Ma perché?
2: Stavo
1: perché
2: dicendo.
1: Devi rovinare la canzone?
2: Ma chi se ne frega, mamma mia, come siete attenti a queste cose. Volete sentirvi la musica? Andate a fare la cosa.
1: Non ti arrabbiare. Allora, scusami.
2: Stavo dicendo.
1: No, io stavo dicendo che è veramente imbarazzante che tu ti sia fatto male camminando in un parchetto, giocando con un altro bambino.
2: Ma io avevo 7 anni, stavo correndo, bambini ovunque, un'altalena mi è andata in fronte.
1: Ma okay. Che fai? Non guardi.
2: Tu a 41 anni, ragazzi, questo Cristiano non deve, due non, anni fa è stato un mese e mezzo a casa chiuso a fare il programma da uno sgabuzzino.
1: Ma che c'entra? Ma non potevo camminare
2: perché si è rotto il piede per saltare una pozzanghera.
1: Ma che c'entra? A parte che non
2: questo
1: hai...
2: sei tu,
1: perché
2: una
1: noi sportivi io volevo saltarla con un triplo carpiato, non mi è venuto bene.
2: Sì. Per non sporcarsi le salute scarpe.
3: Alfio sei e resterai sempre un povero comunista.
1: Ma che c'entra?
2: Ha ragione,
1: scusa.
2: Ha ragione.
1: Allora scusate, pioveva.
2: Lui pioveva, c'aveva, intanto c'aveva il l'ombrello di Hello Kitty.
1: Le ballerine al piede.
2: È già questo. Lui stava là che correva. Oddio, una pozzanghera.
1: Ma non corro così.
2: Una pozzanghera. C'aveva il suo zainetto, quello al lato dei mini pony.
1: Ma...
2: E poi ha iniziato. Oddio, la pozzanghera.
1: Ma pioveva di rotto.
2: La pozzanghera, aspetta che faccio un saltino.
1: Trac!
2: Mi sa che mi sono fatto male.
1: No, ma che mi sa che mi sono... Io sono svenuto dal dolore perché mi si è praticamente
4: piegato. Ma che tieni a ridere?
1: No, ma...
2: Ha ragione.
1: Scusa, ma non, non sto ridendo.
2: Ha ragione questa signora.
1: Sorrido su una vecchia sventura. Però hai ragione. È stata veramente una caduta da fesso.
2: Sì.
1: Incredibilmente da fesso. Ma io sfido.
2: Ma quelle quelle cose,
3: sei una brutta persona, Alfio.
1: Ma non solo mi sono fatto
2: male.
1: Ma sai
2: quante persone conosco che da una caduta stupida, da un movimento scemo, sono fatti male. Ma non sto scherzando.
1: Ma non per forza grandi fratture. Anche quelli che poi devono mettere il ghiaccio, quelli che si prendono il bernoccolo sulla fronte per una minchiata fatta a casa. Magari
2: mi stai
1: stavano
2: facendo
1: le...
2: ricordare
1: sì.
2: Una cosa in incredibile.
1: E cioè?
2: Incredibile.
1: Allora facciamo che ce la racconti tra poco.
2: Okay, siamo a bloccare.
1: No, ci abbiamo tempo. Fammi lanciare la palla ai nostri amici che ci stanno ascoltando. 347 490 0042. Raga,
2: mio nonno faceva sempre il gioco. Tira il dito.
1: Sì.
2: Faceva
1: scuole. È partito il dito.
2: No, invece hanno rotto il dito.
1: Quella volta che vi siete fatti male da stupidi. Like when

0: DJ Snake e Stray Kids. Noi ritorniamo in onda, noi Corrieri di Kiss al Fieciro.
1: Come sei serio? Che è successo?
0: No, sono serio perché siamo di fronte a uno di quei casi in cui la distrazione umana ti provoca poi dei traumi anche fisici che ti porti avanti nel tempo.
1: Sicuramente.
0: Stiamo parlando di quei piccoli momenti di distrazione che dici vabbè, ma è una serata come tante, tra ti rompi un piede, tra ti spezzi un polso.
1: Ma tu ci hai fatto caso che poi quando sei grande cerchi di stare attento a qualsiasi cosa perché hai paura. Quando sei bambino sei un pazzo scatenato.
0: Lo hai beh sì, ovviamente sei piccolo.
1: E più sei attento e più ti fai male.
0: Ragazzi, allora Ciro ha appena raccontato di quando io saltando una pozzanghera sono rimasto un mese e mezzo ingessato con una frattura scompo, una roba terribile. Tu adesso mi devi vedere.

0: Quando incontro una pozzanghera,
1: sì,
0: è la mia criptonite. Cioè adesso,
1: eh beh, certo,
0: anche se siamo al 15
1: adesso
0: d'agosto,
1: ci metti il piede dentro.
0: Ma adesso mi ci tuffo di testa piuttosto che metterci il piede. Vai.
2: Ci rincorrevamo tra sorelle in casa.
0: Sì.
2: La mamma che strillava: no, che si rompe le robe in soggiorno, non correte in soggiorno.
0: Certo.
2: E le mie sorelle mi hanno schiacciato, una delle mie sorelle, il piede dentro nella porta.
0: Ecco, gli ha schiacciato il, le ha schiacciato.
1: Io non
0: il
1: ho pie- capito niente.
0: Le ha schiacciato il piede nella porta.
1: Le ha schiacciato il piede nella porta.
0: Sì, ma è una mossa di wrestling. Come ha fatto mentre correvate a schiacciare?
1: Non lo so.
3: Allora, io ci avevo avuto tipo 7-8 anni.
0: Okay.
3: Stavo da solo, nelle macchine autoscontro.
0: Sì.
3: Praticamente durante un urto da solo, vicino al perimetro della pista, vado a sbattere violentemente con il mento sul manubrio.
0: Oh.
3: E sangue a gogo, ha dirotto.
0: Che fesso.
1: No.
0: La R Blesa, che è così nobile, è per
1: molto,
0: un altro
1: molto
0: motivo.
1: Molto bella. Poi la sua è molto elegante.
0: Molto elegante, ha dirotto.
1: Sì.
0: Ha dirotto.
4: Beh, di volte ce ne sono state tante.
0: Sì.
4: Una delle tante è: lavando il pavimento, sono passata sul pavimento bagnato. Sono scivolata come passare sopra una banana,
0: tirare
4: sopra una buccia di banana.
0: Ma sì.
4: E mi sono fratturata il coccige.
0: Ehi, aia, sai che ti fa molto
1: pure
0: male.
1: Un'amica mia si è fatta male il coccige.
0: Sì.
1: Con una banana.
0: Sei.
1: Però no, è caduta sulla banana.
0: Tu mi devi dire che cosa dobbiamo fare.
1: Ma un'altra volta un amico mio, non lo sai sto fatto.
0: Quale fatto?
1: Stava nel letto.
0: Sì.
1: A proposito di
0: banane.
1: No, che banane?
0: Che ne so, stai parlando di banane.
1: Forse la banana c'ha secco. Cioè, lui stava da solo nel letto.
0: Sì.
1: Questo è un amico mio. Da solo nel letto.
0: Mi ha detto mio cugino.
1: Si è slogato. Stava da solo.
0: Sì.
1: Non stava facendo niente.
0: Sì.
1: Si è slogato il polso.
0: Sì.
1: Improvvisamente. Stava da solo.
0: Chi è questo?
1: Senza fare.
0: Posso chiedere? Posso chiedere
1: ma
0: cosa stava
1: facendo? Ma come tu sei sdraiato?
0: Beh,
1: ti sei slogato il ponte.
0: Dipende a quale velocità aveva azionato.
1: Non lo so,
0: la manualità, vai, scemo che non sei altro. Allora arrivano un sacco di messaggi di questi momenti in cui per distrazione, voi per fessaggine, ci siamo fatti male, magari dopo li ascoltiamo. Abbiamo intanto la novità, caro Ciro.
1: Simba.
0: No, 22 Simba, ovviamente.
1: Appunto. Io ne ho detto uno solo.
0: 22 Simba, la nuova è Ne vale la pena.

davvero il sorriso, poi quel poco più di vino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro, staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade miledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: può aspettare. La doccia anche. La fretta, lasciamola a lunedì. Sabato e domenica dalle 7 alle 9, il weekend comincia con Raul e Kiss the Weekend.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Yes, yes. Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.

0: I migliori supermercati come Ottimo Doc e Sole 365.
1: Amore, non rompere le uova.
2: Kiss, kiss.
3: Prepara il boccale. Dal 15 al 31 ottobre torna a Rende Cosenza la settima edizione dell'Oktoberfest Calabria, il più grande d'Italia. In Calabria, come a Monaco, una grande festa. A Rende Cosenza.
4: Oktoberfest Calabria!
3: Un brindisi, un abbraccio, una festa. Info e prenotazioni su oktoberfestcalabria.com.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
6: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
10: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
11: Kiss Kiss. La musica più bella.
12: La musica più bella.
11: Suona

0: ascoltando.
1: Salutiamo tutte le lauree che ci stanno.
0: No, non in quel senso, no? Laura, nel senso che diventi fic. Vabbè, va comunque, vabbè. Messaggi da parte degli ascoltatori che hanno avuto quei momenti di distrazione o quei momenti inaspettati.
1: E si sono stracagnati.
0: Si sono sfragnati male, anche un po' da fessi, perché è successo a tutti prima o poi nella vita questo incidentino per cui ti rompi un osso che ti fa male da grande.
2: Ciao ragazzi, scuole medie, sì? Tantissimi anni fa, eh? Entrava di corsa in bagno, io uscivo di corsa dal bagno. Aia. Ci siamo scentrati, lui molto più alto di me con la bocca aperta, con i suoi incisivi. Aia. Mi ha tagliato il sopracciglio.
0: Mamma mia, intanto ragazzi, chi era? Nosferatu,
1: cioè, ho capito, ma come cambia bocca aperta?
0: Ma poi soprattutto perché stavate entrando e uscendo dallo stesso bagno a scuola?
1: È perché all'epoca i bagni erano...
0: Ma che cosa dici?
3: Diversi anni fa sono andata a sbattere contro la porta vetrata che chiudeva un ufficio nella mia azienda, con tanto di trauma cranico e rinvenimento da parte dei colleghi, perché ero caduta a lunga distesa perdendo conoscenza.
0: Posso dire una cosa?
1: Si è rotto il vetro?
0: No, non si è rotto. Ma tu hai capito quali vetri sono? Quali porte a vetri sono? Quelle che si aprono automatiche, che
1: ragazzi,
0: tu non le vedi?
1: Bruttissime. A parte che per legge devi mettere dei segnali per indicare, perché molta gente si sfragna nelle
0: vetrate. Ma io rido un sacco quando trovo sti video su Instagram.
1: Ho capito. Io ho visto gente che si è distrutta veramente a sangue.
4: C'era di chi schisse. Io praticamente con gli amici siamo andati a pattinare e diciamo che ho imparato a fare la spaccata.
0: Brava.
4: Il problema è che mi ero lesionata i muscoli e non riuscivo più a alzarmi.
0: No, come ragazzi, la soubrettina.
1: Poverina, che mamma mia.
0: Come Lisa Fusco, la madonna, porca miseria. Comunque.
1: Ma tu sai fare la spaccata?
0: No, zero.
1: Come no?
0: No, mi spacco se la faccio.
1: Tu c'hai una bella apertura.
0: Ma come ti permetti?
1: L'ho visto.
0: Ma che lo dici con questo
1: Alfio
0: modo?
1: Tenne un'apertura che è spettacolare.
0: Guarda che sembri tendenzioso.
1: Ma perché dici questo?

0: My heart.
1: Ah, meno male che dice così, proprio break my heart, così, proprio con questa chiusura anche un po' sensuale, Dua Lipa. Noi abbiamo chiuso un'ora, però lo facciamo nella migliore maniera con l'anno 1979, ok?
2: Allora, attenzione, attenzione, perché in quell'anno noi apriamo sul lungomare di Vasto una minuteria.
1: Minuteria, sì, ok. Che cos'è una minuteria, caro C?
2: Dirai?
1: È una cosa dove si vendono cose piccole, minute.
2: No, venivano solo persone piccoline.
1: Che potevano entrare, la porta era molto piccola. Pink Floyd, Another Brick in the Wall, proprio.

0: Perché mi urla? Perché mi urla così? Pink Floyd, questo sembrava il Gabibbo però tu. Che anno, mamma mia, 1979.
1: Allora ragazzi, allora ancora una volta bentrovati. Oggi
0: mercoledì,
1: detto, e tu
0: mercoledì.
1: Mi stai facendo riflettere
0: su cosa?
1: No, sul fatto che ragazzi era ieri domenica, oggi
0: sì,
1: è mercoledì.
0: È vero, ma sarà che sai che le cose belle si dice che passino in fretta,
1: sì.
0: Forse sono gli anni più belli della nostra vita.
1: Beh, cerca di goderti.
0: Sono le settimane più belle della nostra vita, non vi so dire, forse la sensazione è solo nostra, ma intanto stiamo bene insieme perché siamo i Corrieri di Kiss Kiss, ci siete voi.
1: Un'altra cosa volevo dirti,
0: quale?
1: oggi mercoledì,
0: sì.
1: Sono solo scarole.
0: Ah, caspita, è vero, oggi stravolgiamo le canzoni della musica italiana con il vostro aiuto, tra poco. Intanto, se volete, ripeto, Kiss Kiss TV, ci potete guardare in televisione o, non abbiamo detto, anche in streaming su kisskiss.it.
1: L'hai detto adesso?
0: Ah, l'ho detto adesso, sì. Allora sto zitto. Radio Kiss.

0: Ansiteria con Madonna, Radio Kiss Kiss. E allora Ciro, come abbiamo potuto fare questo?
1: Perché
0: lo
1: hai cominciato
0: fatto?
1: A parlare dei tuoi problemi, dei tuoi dolori e di questo.
0: Ma
1: e,
0: no, li abbiamo...
1: e hai rovinato tutta una scaletta.
0: Non abbiamo rovinato la scaletta, abbiamo condiviso con gli ascoltatori un argomento, ma è vero anche che noi non possiamo fare questo programma senza la nostra giornata mondiale.
1: Giornata mondiale, tutto quello che accade. Allora, oggi mercoledì 7 ottobre.
0: Sì.
1: Giornata mondiale dei lavori a casa. Ragazzi, chi non ha un'esperienza traumatica in merito, alzi la mano. Perché è incredibile.
0: È vero.
1: Tutte le volte che inizi a fare dei lavori a casa, sai quando inizi, non sai quando finisci.
0: No, però tu dai, ci hai messo relativamente.
1: Sai quando spendi, non sai quando spendi.
0: Sai quanto dovresti spendere, non sai quanto spendi.
1: Brava,
0: sì, è vero.
1: Brava.
0: Ma tu non è che ci hai messo poi chissà quanto. Quanto ci hai messo? Cioè, 5 mesi.
1: Ci ho messo quasi un anno e non è manco finita. Ho dovuto cacciare gli operai. Li ho cacciati.
0: Non ha ancora il tempo.
1: Li ho cacciati, li ho finiti io. Non so, un poco io, un poco mio zio, un poco mio cognato.
0: Ma che è sta roba?
1: Perché quelli, capite, si pigliano i soldi, poi pigliano, poi non vengono.
0: Vabbè, ma che
1: poi lasciano le cose così e non ti rispondono più.
0: Ma come puoi pretendere? Allora, o compri una casa.
1: Siete tutte uguali! Come
0: una
1: dice
0: casa
1: mia nonna!
0: Da cooperativa sulla carta e poi te la danno chiavi in mano. E a poste ci devi solo entrare.
1: Sì, chiavi in mano.
0: Ready to live, come dicono adesso quelli bravi. Oppure è normale, cioè non è che tutto
1: allora,
0: può seguire.
1: Vuoi vedere una cosa? Ti faccio vedere. Noi siamo in Italia,
0: siamo
1: ok?
0: In Italia, siamo in
1: ci
0: Italia.
1: Ci sta ascoltando tutta
0: Italia?
1: Bravo. E noi facciamo una semplice domanda.
0: Ok.
1: Poi dopo cambiamo argomento, per l'amor di Dio, perché poi mi tedio.
0: Non ti tediare.
1: Ma se io adesso difitico. Ragazzi, mandate un messaggio.
0: Sì.
1: Al 347 490 0042.
0: Sì.
1: E diteci in 15 secondi la vostra esperienza negativa con i lavori in casa.
0: Aglie, ragazzi.
1: Te faccio vedere quanti ne arrivano.
0: No, però non di un minuto e mezzo perché non
1: ho
0: li ascoltiamo neanche.
1: Ho detto 15
0: neanche.
1: Secondi.
0: 15 secondi, massimo 20 secondi. Va, abboniamo anche
1: 15 secondi avete la forse la possibilità di sentire la vostra voce.
0: Esperienze negative con i lavori in casa?
1: Ovvio.
0: Ce l'ho anch'io, molto probabilmente. Dai, aspettiamo i vostri messaggi vocali e capiamo meglio la questione.

0: Comunque posso dire, noi meriteremmo, cioè il contrario, non il premio Nobel per la pace, il contrario, cioè per abbia
1: la guerra, che
0: ma no, nel senso che cioè, proprio oggi ossa rotte, lavori in casa che ti fanno esaurire, ti stressano, senti quanti messaggi sono arrivati. A proposito di esperienze negative con i lavori in casa, vai.
2: Vi vorrei raccontare la mia esperienza, se solo riuscissi a trovare dei muratori che poi dopo essere venuti ti mandano un preventivo ed effettivamente si fanno vivi e vengono a lavorare.
0: Manco quello.
2: Ma niente, vengono poi spariscono, niente
0: perché?
2: Preventivo nemmeno
0: perché?
1: Ragazzi, succede, ha ragione.
0: Cioè,
1: puoi sapere perché? Secondo me. Loro che fa? Tu chiami questi qui per fare un lavoro di falegnameria, idraulica, quello che è.
0: Ah beh, oh.
1: Loro vengono, guardano, parte che pare sempre che pare sempre che è un guaio.
0: È come il meccanico.
1: Sempre un guaio.
0: E che fanno?
1: Poi
0: perché vanno via? Cioè, spariscono, perché non
1: torno? Spariscono, non ti ricordo. Perché? Perché si rendono conto che il lavoro che devono fare, evidentemente, è poca roba. E quindi loro dicono: vabbè, non perdo proprio
0: oppure
1: tempo.
0: Oppure che cosa fanno? Ti valutano magari alcuni, non parlo per tutti, ci mancherebbe. Te lo valutano più di quanto costa, così mal che vada, cioè magari
1: hanno guadagnato. Se tu dici sì, ci hanno guadagnato.
0: Se dici no,
1: se no,
0: ciao,
1: tu dici no, esatto.
0: Infatti, vai.
3: A me è successa una cosa incredibile.
0: Eccolo.
3: È voluto uno, mi doveva fare il bagno, ha detto che finiva, dopo ho mangiato, bevuto, ubriacato, pagato, non si è visto più.
0: L'hai pure pagato, scusami, ma non ha manco fatto i lavori.
1: Incredibile.
0: Sei stato troppo onesto, vai.
4: Ciao. Sti pezzi di merda di costruttore mi stanno facendo andare all'esaurimento nervoso.
0: Stai calmo.
4: Sti bastardi.
0: No, stai calmo. Ma che c'entra?
1: Ma questa è violenza
0: è
1: gratuita.
0: È un'esperienza negativa in mezzo a tanta
1: Vuoi
0: gente.
1: Vuoi sapere
0: per
1: che
0: bene?
1: Cosa è successo a mia zia?
0: Voglio sapere
1: mia
0: che
1: zia,
0: cosa
1: guarda,
0: è successo.
1: Guarda, ragazzi, questa è bellissima.
0: Sì.
1: Mia zia doveva fare dei lavori di ristrutturazione del bagno. Ok. Arrivano, distruggono tutto.
0: Sì.
1: Tutto a posto. Inizia per i primi due giorni sfasciano tutto.
0: Ok.
1: Terzo giorno arriva questo, va nel bagno e si chiude nel bagno.
0: Ma in che senso si chiude?
1: Va nel bagno per lavorare.
0: Ok.
1: Mia zia, dopo due ore che non sentiva rumore, non sentiva niente,
0: si era addormentato.
1: Si affaccia, no, e stava lui seduto.
0: Sì.
1: Seduto lì nella sfravecatura.
0: A meditare?
1: No,
0: a fare
1: col telefono in mano.
0: E perché?
1: Non faceva niente. E mia zia, scusa, ma che stai facendo? No, io oggi non faccio niente.
0: Perché?
1: E perché? Perché non mi ha pagato il mio capo.
0: Ma porca miseria! Ma scusa!
1: Questo!
0: Chi è?
1: Questo! Ti rendi conto?
0: Non... Cioè, non c'aveva tutti i torti, ma non c'è andare.
1: Capito, ma vieni pure a casa.
0: Ma non c'è andare.
4: Ciao, sti pezzi di merda di costruttore.
0: No, no,
5: 15
0: basta.
5: Secondi. Questo muro mia moglie l'ha fatto buttare a terra e rialzare 3 volte. Okay. Questa è la quarta. La mia esperienza negativa si chiama Mary, mia moglie.
0: ma scusami, evidentemente le prime 3 volte non era venuto benissimo.
1: Vabbè, muri storti, a chi te lo dica a fare?
0: Le donne sono perfezioniste.

0: Chissà te, che ami andare al cinema da solo. Ti godi il film in silenzio e poi lo scegli tu. Chissà te, che oggi c'è il vostro appuntamento fisso. Un'uscita con le tue migliori amiche. Solo donne.
1: Solo donne. Solo donne.
0: Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
5: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
7: Bertolotto, cambiare le porte.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
9: Yes, yes.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
9: Yes, yes.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
9: Yes, yes.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Kiss, kiss.
15: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime. Con 2 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma... mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
16: Festeggia! Incredibili! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
0: Kiss Kiss.

0: la vita.
1: Con Marrakesh Gue su Radio Kiss Kiss 17:24. Alfio e Ciro sono i corrieri di Kiss Kiss e stavano parlando di lavori in casa. Lavori che poi ovviamente cominciano. La cosa più tragica, al di là della durata dei lavori, è sempre la stessa. Tu fai un preventivo e quel preventivo, dal momento che tu lo stabilisci anche con chi ti deve fare i lavori, sembra la cosa più certa del mondo.
2: Esatto.
1: Perché intanto, capito, magari
2: è questo.
1: Chi è interessato vuole che tu cominci.
2: Che ne
1: no?
2: so, tu durante il lavoro decidi, ma decidi per dirti, no?
1: Se.
2: No, non voglio più il water lì, lo voglio lì.
1: Sono 6.000 euro,
2: no, ragazzi,
1: in più.
2: Ma dobbiamo...
1: Guarda, ancora che mi sposti il water.
2: Ho dovuto cambiare tutti i materiali.
1: Ma se tu dici, per esempio, guarda la maniglia, quanto mi costa questa porta con questa maniglia?
2: Questa maniglia 140 euro, compreso lo scrigno.
1: Ma guarda, vorrei non questa maniglia, quella esattamente uguale, solo che non lucida, satinata.
2: Questa la dobbiamo far arrivare dalla Germania, però fra due anni. Però domani, se la vuoi, domani sono 6.200
1: euro. Porca miseria, vedi, è sempre quella cosa lì che poi magari uno ne approfitta.
2: Ma
1: però.
2: Poi i tempi. Più o meno questi lavori in questi 40 metri di appartamento.
1: Esatto.
2: Tra l'altro neanche abitabili, perché sono 2,20 metri.
1: Considerando che nel frattempo sto dormendo da mia cognata con 7 bambine.
2: Ma questa è una cosa. Guarda! Voglio tenermi largo. Ma largo
1: quanto?
2: Due mesi.
1: Allora due mesi accetto, scusi.
2: E due anni dopo
1: due anni dopo. Ma quello, l'elettricista non è venuto, devo aspettare che si asciughi la muratura.
2: È uno scaricabarile, secondo me, quando fanno i corsi proprio nelle lezioni c'è questo, lezioni di scaricabarile.
1: Mamma mia, che vita complicata, ragazzi.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questa stanza.
1: Parole sante, curami sempre, che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. Tananai ci ha portato ad un passato recente 2024, intanto il record, 16ª canzone per Taylor Swift, che arriva al numero uno nei singoli più venduti in America. La nuova si chiama Patient Zero.

0: Maxi. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Kiss, kiss.
5: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
6: Bertolotto.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Kiss, kiss.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Kiss, kiss.
12: La musica più bella. La musica più bella.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: E il viaggio continua a 1976-2026. Continuiamo a festeggiare anche questa sera, seconda parte di 50. Attenzione, ascoltatrice in macchina, ascoltatore in macchina. C'è una base d'asta d'ascolto che parte da qui.
2: Sono 3 anni e mezzo che ascolto Kiss Kiss, okay. Bellissima radio.
1: Grazie a te.
2: Pier da Taranto.
1: Ciao Pier, da Taranto, 3 anni e mezzo, chi batte Pier? Partiamo da una base piccola, ma non è una questione di quantità d'ascolto, anche di qualità e di attenzione, quindi ringraziamo sentitamente Pier, o anche qualcuno che ha scoperto Radio Kiss Kiss da una settimana mentre festeggia 50 anni, sarebbe una cosa meravigliosa. WhatsApp aperto, intanto nella prima metà degli anni 80 c'erano i dischi pop fortissimi e internazional popolari e c'era questo suono molto cool, molto di grande qualità, espresso da alcuni artisti del Regno Unito d'Inghilterra ma in giro per l'Europa. C'erano gli Everything But The Girl, c'erano i Prefab Sprout e c'era lei, Sade. In realtà il gruppo si chiamava Sade perché la cantante si chiama Adu Sade, ma viene identificato come progetto singolo, e qui il capolavoro di Un viaggio di notte. E il pezzo è Hang On To Your Love.
0: 1976.

0: Bisogna aiutarsi a vicenda, consegnare i guanti, tenere duro, non litigare, aggrappati al tuo amore e non perderlo, questo è il senso di Sade con Hang On To Your Love. Partiti da una base d'ascolto di 3 anni e mezzo, come si evolve la comitiva di O2 e Kiss Kiss?
1: Ciao, Giorgio da Palinuro, Radio Kiss Kiss dal 2014, da quando lavoravo al bar e mi facevate compagnia tutti i pomeriggi.
0: 12 anni.
2: Kiss Kiss, io invece ti ascolto da 50 anni, Fabiana da San Benedetto de Marzi.
0: Grande.
3: Ciao Stefano.
0: Ciao.
3: Una buona serata a tutti i radioascoltatori. Io sento Radio Kiss Kiss dal 2002. Quando ho cambiato lavoro, quindi ho preso la macchina, ho iniziato a sentire la radio e mi sono imbattuto in questa radio avveniristica già nel 2002 e non l'ho più lasciata.
0: Grazie, grazie,
3: continuate. Andrea dalla provincia di Avellino.
0: Ciao Andrea, grazie, un abbraccio a tutti gli altri che troveremo anche domani sera. Ma che anno era questo?
4: 1993.

Il titolo onomatopeico, cioè la parola che imita o riproduce il suono, il rumore, un verso associato a ciò che descrive. È il caso dei Crash Test Dummies con era molto simpatico annunciarli per la prima volta. Ho sentito cose tipo mamma mamma mamma. Ragazzi, è un piacere grandissimo. La vostra compagnia top torna domani sera quando ci ritroviamo in comitiva dalle 21 alle 24 per fare Io, Tu e Kiss Kiss. Grazie a Roberta Sepe in regia. Tracy Chapman, un abbraccio è quello che vi do con Baby Can I Hold You da Stefano Piccirillo.

0: la notte vola.
1: Hello. All right, everybody, welcome to
0: da i maestri della musica più bella, la notte vola.

la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.